0: Bible.
1: Tse o di etsang. A hona chelet empa ntho tse o di etsang. Ke tsa batho ba na le chelet. Ha hona chelet. Ha o kgole sharp mfana ka, ha o kgole sharp da. Tshinogo nogo ha se yo mo motsi sa.